0: Degli anni dopo il rettus, il cazzo è morto. Il rettus ti dirà da un cresso di troppo.
1: Non è so.